Bianchi e azzurri, Anna Tarutia, Sanna un cancello da te, instant da dvori, animast Bianchi, immasta megna, vadet snorri.